la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

满架蔷薇，银烛秋光，青罗小扇子。

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Annemice 24.
1: A cosa pensi?
2: A niente.
1: No, dai. A cosa pensi?
2: A niente.
1: Non ci credo. A cosa pensi?
2: A niente, ti dico.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro. Oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Sandwich 24.
4: La radio vera per gente vera.

0: Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Di Flanders va mica da, va mica da. E mia, è my house, è my house. Le mongle, boba.

l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Hot Anmice 24.
1: Jet Top.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la radio vera per gente vera.

0: Sono le 7:16.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro. Oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno,

0: Dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

cuore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Mix 24.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

0: pecora, pecora, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola, piccola.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
1: Stai ascoltando Annice 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: le 7 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale.

Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattina

I've told you once, yes, a thousand times. I'm better off this way.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Stai ascoltando Annici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annici 24. Ascoltala, guardala, leggila.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Anmich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Sono le 8:48.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
2: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono abbattuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
3: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino

asilo è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun

0: città. I funerali sono previsti in forma privata.
1: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'agenzia climatica europea Copernicus.
0: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
1: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22. Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: le 9 e 18 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari,

0: arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita d'incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmich 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: le 9:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dubbio Linante da riprendere dalla Germania.
2: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al-Mayadin, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
3: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
2: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
3: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
2: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella di 100 metri femminili.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli

0: Enciclopedia Atletica, la prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendidi medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: disabilità. Anni ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
2: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. And you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmich 24.
3: La radio vera per gente vera.

H24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: sono le 10:45.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
2: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier, l'immigrazione, che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Un scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere.

0: e dalla Germania.
1: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
0: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
1: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
0: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che accompagnata da emissione di cenere ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24. I just love to say it.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmic 24.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, ascoltala anche da Facebook. Cerca Amici Presidenza Nazionale. Amici 24.
2: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

cuore, non era il cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: sono le 11:47.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
2: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
3: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva spinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir. L'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
2: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
3: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
2: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. L'attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri, chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X al profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Palmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Palmich 24.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70.

0: Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: le 12:45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale. Sicurezza, criminalità e pressioni sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
3: Siamo alla cronaca, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne è fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
2: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
3: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi.

0: Trendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
1: Economia, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. Rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Easy.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, furono le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs è impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano d'Arderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria d'Arderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.

0: with you.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche i marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end, integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
0: Up and down, down, down, up and down, down, down, up and down.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: In viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.
1: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
2: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.

0: 13:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un 50enne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
2: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni in terapia intensiva, in pericolo di vita.
3: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia Centro, in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con dali soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social: non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale: sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
3: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
2: In nuoto, al via le prove in vasca agli Europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Azzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4 per 200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, furono le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali. Poi le visite mediche firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
2: Ammici 24. La radio vera per gente vera.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Base.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione

0: sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 48 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
3: Giorgio Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
4: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
3: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
4: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
3: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m e la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
4: È tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
5: Stai ascoltando Almic 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Annic 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Amici Presidenza Nazionale. Amici 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che se assunta in quantità eccessiva potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Annemice 24.
3: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. È lei la donna che mi piace tanto, sofisticata,

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: We got it together, didn't we?

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Le 15 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
3: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
3: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
4: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
2: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
5: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici 24.

se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci e no, sbiadiscono, svaniscono. Sono in onda quindi seguimi di nuovo, scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andranno a fare un po' lo stesso sogno, suona già la sveglia.

0: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato in campo quasi tutte le big italiane nella giornata di sabato 8 agosto, con risultati che destano ancora qualche perplessità. Sorride l'Inter 2-1 alla Juventus, Chelsea-Milan 3-0, Brighton-Roma 3-0, Bologna-Pisa 1-4, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Oltre all'Inter esulta anche l'Atalanta in virtù del 3-0 allo Schalke 0-4, da sottolineare la doppia vittoria dell'Udinese contro Nottingham Forest e Barcellona per 1-0 nella Friuli Venezia Giulia Cup. Calciomercato Milan, questione Leao, 35 milioni di euro complessivi offerti dal Galatasaray, poco per la dirigenza rossonera che ne vorrebbe almeno 50 per far partire il portoghese. Il club turco starebbe cambiando direzione allacciando i contatti con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. Nazionale, le parole di Maldini tornano a scuotere l'ambiente dopo le dimissioni presentate insieme a Leonardo. Guardiola aveva accettato ma poi ha dovuto rifiutare per stanchezza, non per soldi, ha detto Maldini, che poi ha concluso su Malagò. Ha telefonato a me e a Leonardo per dire che avrebbe scelto lui l'allenatore e che avrebbe cambiato le regole. Pirlo, la bocciatura credo sia stato un pretesto. Infine, su Coverciano, una macchina ferma. Europei di nuoto di Parigi, sono 23 le medaglie azzurre conquistate fino ad ora per l'Italia, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Il programma prevede da qui in avanti le gare in piscina con le batterie di qualificazione alle semifinali e alle finali. Atletica, Serena Di Fabio vince la medaglia d'oro nei 5.000 metri di marcia su pista dei mondiali Under 20 a Eugene in Oregon. Kelly Dualla chiude al terzo posto con il tempo di 11 secondi 27 centesimi, la finale dei 100 metri donne, conquistando la medaglia di bronzo. Dualla presenta anche nella staffetta 4x100 mista composta con Edwin Galvan, Elisa Valensin e Francesco Pagliarini, che ha conquistato l'oro come Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile. MotoGP, si torna a correre a Silverstone ed è un dominio Aprilia. Raul Fernandez guida dall'inizio alla fine, conquistando così la vittoria davanti a Martin secondo. Bezzecchi chiude terzo al suo rientro dopo l'infortunio. Classifica generale, Martin 240 punti, Bezzecchi 209 e Ogura 203. Di poco staccato Marc Marquez in quarta posizione con 200 punti. E chiudiamo con il tennis, niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, lo annunciano gli stessi organizzatori del torneo americano. Il problema è fisico, ovvero le condizioni del ginocchio destro del tennista azzurro. Ora una terapia di onde d'urto per ridurre e provare ad eliminare del tutto il fastidio. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
3: Tra qualche minuto, il GR di radio Anmic 24.

0: si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:45 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1.000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
4: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
3: Incidente all'aeroporto di Milano Linate, un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20 quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
4: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presenta il conto anche ai pronto soccorso, il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme. Mancano 7.000 tra infermieri e medici.
3: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Uyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera tempo

centrali informazioni sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Anni ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: ANMIC 24. Un'emozione continua.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Sono le 17 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
2: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
3: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra la Vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
2: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale di calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse

e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra, la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle risposte.

0: Europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
2: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato.

0: soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Radio Ammic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Ammic 24.
1: Ammic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Ammic 24.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia

0: la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere: 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

la stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Anmich 24 con il programma
1: Anmich Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
2: Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: 18 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei cinque corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
2: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
3: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
2: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso. Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildis esterni. Inzaghi punta su Poyan Palo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Annic 24.
1: Stai ascoltando Annic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: sono le 19 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti,

0: e almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24.

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose: fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyampalo con le due Aron e

0: quarto torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Dardery entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
2: Annici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annici24.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Stai ascoltando Annic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annic24.it.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Match 24.

0: Sanmice 24, sempre con te.
1: Ogni settimana su Radio Anmice 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmice 24.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Animich 24.
3: La radio vera per gente vera.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

solida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze

0: istanze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Amic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
1: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Animic 24 con il programma
2: Night Hero. Ambient, jazz, lounge, chill out, pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: Animic informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo del

La disabilità. Anni ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

2024 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.